di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare.

continua a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una luce.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi fingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel felice stare qua nel bosco.
1: Penso che un segno così non ritorni mai più. Mi dico le mani.